il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di passare.

0: You're listening to WHRW Binghamton.
1: WHRW Binghamton.
2: From what I've heard, you're using your paper not for writing, but for rolling doobies. You're going to be doing a lot of doobie rolling when you're living in a van down by the river.
1: Broadcasting from a van down by the river since 1966.
3: Every now and then, we like to get some exercise. To be quite frank, it's a good idea to get 60 minutes of exercise every day. A message from me at WHRW.
4: Love 30.
5: What does that even mean?
6: Sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale. A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione. Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
7: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
6: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi.